Ti se mwen di ou, mwen di non, mba van te, mba gen te pou mvan. Mba gen te pou mvan. Mba gen te, mbo kome se kob. Mbo kome se kob, mbe sa mte al fe. E sa mde fe, mdi mon Dieu, merci. Di mon Dieu, merci. Mdi nou ken, nou va ven sote pou mwen. Nou va ven sote pou mwen. I'll be okay. En Haïti, I will be okay. I will be okay.